0: la sua estremità, ma richiede anche un più.
1: Non parla di potere, non parla di potere, non parla di
0: potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere, non parla di potere

poi indirizzo una colonna ABC, faccio girare un altro colmo pilelli, parto a cercare gemelli, o lottari, ma tre e colonna è tutta della magia, che mi sa trovare, che io metto la colonna del mobile giù a quella ABC, oggi mi sai che, faccio girare un altro colmo, exato, e so quasi la metto la colonna del mobile in pari, che mi deve venire col periodo, ma che invece, e ai classic monetri, col Ethiac o col processo di asso, sempre ci resmi togeti, mi scelgo a me che vedo metto la quattro e non metto i dieci, genetri, che ci non leggero bel come buono si uggi al bonici, ma sulle tante e come zerotti, per il visit a me caiga che è proprio a polo carine all'exempio a saltarici, che sono aggregati molti e come sbut o dal rompo di parici, che lo cavar a tre che vi dotto gelì, che vuoi che ti tentra guarda ma lui ma sarà in tris, andrà ma c'è un angiarno bar, avrei se non vai sarà per me no, bujna a me che tra la mia pace, bacciò la mia pace, e non la che per la pace le dà non è paura che non è avice, ma a tre o dos avice, che cacci la anteriore di stare una cura, e non vuole che mi provuti a me vedi me, che mi ha te prescia senza te bodice, cacci che le cor hanno un papele a un di generale che tu, che cacci giù a visciare un bobo li crede per cacci la zilema, e non è un visciare che non è un 60 kg a me, porti me a cagazzo mi dà un po' di anivariaci, legge cercarmi da me venuto mi ti interdet, grassroot cacciaio su mi dà ubicarlo per darmi come anici, a me danno, che l'aria non ha tre pettis mi già di alcuni miei pari, tanto che il mio accompagini sparta a me, stanno qui ti vuoi mettere gli altri uomo mi sbutte e pompa anici, ma se sa, sarebbe di star buono in a te cacciaio a nuova, ma altri se non mi giuravano a nero uccia a voce, a me danno, hai una tre che la rio matas ni, parentu ognevi se ne ne vivi tanko, ane poli sportini te yari kalta hajara iwanu ate, practice ground tarike ashi wadu.